0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santifica, lagabo reino bine nos. Bo voluntad sea sina terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bota benicionada in tu mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in adere, e la baja del reino di morto, e di tres dias la resuscita fuori di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di santo pordon di pica resurrezion di carni e vita eterno. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangver alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo curpa e sangre, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo curpa e sangre e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotável. Mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos submetemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.
1: 88.9 Bo FM.

0: Dia luna 27 de iulie, Evanghelia uitatuma aforisano Mateo, capitolo 10, uitatuma versículo 33. Regno di cielo ta passe e zonde cu un quahinga den tres mili di arinia, te ora e zonde plama den heter e mansa. I palabra paueta palabra zonde, rumana. E nostra yamapa biba den comunità. E nella comunità sempre non si influenza di un altro. Anche se si può chiedere quello che si può fare, un assunto personale, con gente che ignora. In realtà, la vita di cada gente è la marca di un altro che vive in cercania. Non si influenza, porta positivo o porta negativo. Positivo, costruttivo o negativo, destruttivo. Gesù sta a desiderare per noi sta su testimonial, per noi viva secondo su scienza, su mandamento, su dottrina, viva come cristiano. Se potrà viva secondo principio di Dio, e vorrei potrà manera zerde, quanto plama del bo comunità, il bo cristianismo, lo che da visibile del vita di essa, quanto viva ron di bo. Di forma che, potrà lagare Dio su reino visibile, anche per aiutare nel suo crescimento. Nel caso contrario, se vuoi influenzare un altro tan negativo, potrà flammare il regno di scurità rondivo corda. Nunca bobbida non queda sin influenza, nostra maniera zonde. Felici, hermano.
1: Botate in sintonia di BFM e Guia Spiritual di Aruba.

Penso proprio in dicevano di Dios Medio Sena che lì è dunque la necessità e dove sei mai te che va a seguire questa paese sempre voto a cumplimi da testigo di sé mentre 20 per mi chiedere mamma passò pronto a recuperazione mentre per cada un altamente con un reto in cada momento una difficile con una luce sigue confia a Dios sigue chiede di spirito in getto dia non si intesciona anche da ranza sigue per non si isla per non si paese ruba. Per cada uno di noi, quando abbiamo arrivato a pedire per anche per cada casa di famiglia, per cada hogar, per cada situazione che tiene cada casa, se offriamo in Itaqui anche. Resta per noi governanti e anche per tutto il paese, in un governante. Resta per noi creature, per noi uomini, anche in temporale di vacanza, che resta per la protezione, per il benestar. Resta per noi grandi, anche tu resta anche un momento qui, nella casa, in casa e guido. Cada situazione, Signore, non sei intrigato e confia di buona mano, Signore. Abuso sa, Kiko, tu mi hai fatto, non sei intrigato. Cada un e cada estanco, ti trovi nel lugar di cuido, si fortalecerà. E una copia di amore e misericordia per non por cuida e anche accompagnare i grandi. Também te nos offre, nos mainta também per non sarei saputo. Cuta, celebrando un occasione a venire per dia 27 giugno che Dio menzionava questo dia e dia anche ti viene con grazia e benedizione di Dio e también ti va a stare un momento duro, un momento difficile stanno passando un po' preoccupazione, necessità ansia e anche soledad. Estão com o vivano de um depressão, um fundo de desesperação, então estão de uma tristeza, fluto, lá que não se reza para não pai a força, confia em Deus na situação. Eta nos fortaleza, eta nos consuelo. Danke, Senhor, pelo que dia que também trece para cada um de nós, e semana que nós também nos entreguei na providência, o sucesso com a santa vontade, Senhor. Amen.

0: vede una grossa commessa di piatta, anche per lo che tratta la nostra partecipazione, per lo che tratta di Giave, metti un'invitazione per il dia 29, quando vai a arrivare a Gerson, che ti per scelta di me, lo metti in Rosario Bebop na e Cappella di Alto Vista. Poi si può cordialmente invitare in temporada di vacanza, chi mi aiuta, bing, posso aiutare. E segui a entregare, nos peticiona, nos intenziona. Papi di nostro oggi, Virgen Maria, Virgen di Alto Vista, Virgen di Rosario, pa, e intercede per cada uno di noi cerca su Dio Gesù. E te lo vai a dire, sono bing, dia 29 di giugno. Scelto di me di noci nella cappella di Alto Vista, la che non sbin tanto quello che stanno intenzionando. Personalità in generale, non si seguire per il nostro paese, per il nostro paese, per il nostro infermo, per il nostro grande. Tutti i santi che ti veste di orazione.
1: Confianza, io tendré.
0: Sei può essere il 29 di giugno, scelto di me nella cappella di Alto Vista. E Rosario Bebop per la luna di giugno.
1: Confianza,
0: io tengo. Un annuncio qui.

Nele bisa nang rain shiro tasina ki. Mungen ta kohe zur dei hinka ding 3 midi di harinya. Te ork zur dek plama di entere mansa. Ture kosa a ki Jesus bise multitud pa miglio di parabola. E nota ta ke da sin usa parabola pa usa nang pa bisa nang algo. Asina palabra na ki di profeta te lo ke da cumpli. L'omi pape pamendo di parabola, l'omi declara cosa scondi fuori cunsamento di mondo. Romano, esacita Evangelio di nostro Signore Gesù Cristo, e palabra di Dios. Gloria a vos, Signor Jesús.

0: que nan a nosa representante pa Chinese Group, que nan a Aluba, e awo nosa ting bahasi pa yuta como voluntario bahasi limbi, nosa bandi que nan a Pacífico, bandi el restaurante Pacífico, desde 8 de la mañana nosa que nan gaba, e nosa pingo popcats, e nosa hasi fure palo que limbi.
1: E quanto è importante per voi la comunità cinese per unire il dia di qui da Aruba?
0: Posso non so che trasse un'idea per motivare il nostro popolo anche per essere sano, per essere limpio, per mantenere un luogo limpio. Non so se mantenere il palio limpio, mescolare con il nostro locale.
1: Contanos con il dia che sta vivendo con voi, con il volontario e altri colleghi del club cinese?
0: Mi sta facendo il processo di vivendo basta bon. Imaginavo nos din casi 2 horas que nan, pero wa que paki de yin y nos meste más paki.
2: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a wo. A qué hora más noticia a wo.
3: 88.9 Bo FM.

Eseita wata mi welo kanta pa juena we ma inta masha ma inte bisa bonita interpretano sicur così. Ya cabo cochor mas 48 minutos anto mi tinku bisabo no sinta ambe e canción di Mario Steiner anto esa kita bai dedica pa tur e welo nan kota pisca tur e welo nan pisca do anto mi pensamento da bai riva mi amigo Ido Kelly Ido botei feliz ma inta babo pa Juan Par, mi gente na norte, poco di ma tenta ti mas bago, pero mi no pora llega. Mi da escucha nada pa pedir chichaybi. Bo saco chichaybi tu un pisca dushi, no? Pero bo me se sa con pa con pa comer. Anto, tin cierto camina con anta comer y tin otro camina no sé, nada fresco, no? Mi no debisa, mi no debisa cua región, pero en todo caso, pa bo nada come chichaybi con gana. Pariba non deve essere una nota come pisca preto. Desmi non deve essere una pariba, però. Zouza in the Manson. Ya tu sabes, come sa, non te preferai ronda che coge con loco nei guien su pie o guien hueso, però non nota come cecebi con un di piscana mas dosci. Cecebi perché da moli, botin con la che drumi den leci. Anto seita un di su secreto, no. E sei também escosco o tribon o mestre posso dizer não tribon tá queda que rolo e pichi se budis que vou herbe tá queda que rolo e pichi o mestre herbe de leche hobi ti espiscata meti su secreto e hobi ele não sa Mario Steinen o mais gigante ainda mita hari posso mita wak mai cacla para mi dilandi Mario tá wata mete bisa un die grande na tempo de revolução latina. E yunan y tú eres nanka forma y tiene edad y tiene recuerdo ainda ta compartir junto con mi maida. Saqué de bonita canción de mai chiquito, pero mai gigante mi tata llamé. Mi vuelo a bai pisca. Bonita canción mi maida. Domita compartía con vos por sobra. Mi pensamiento te va a ir para mi amigo John Laurenson. John, y dime este divo. No está papia. Nostro papà, però se mi pensavo mi mette di vivo, posso capire quanto ti. Sì, allora noi stavamo un saluto per tutti i stanchi, per a diario di voi. Mi amico Tilico, quando è per tutto pisa, non moja i cojoni, però tiene pescato. De dia d'anchi, mi non sa. Mi chiesa, ieri tardi, mi vestirà, ma mai orato, riparevi in back. Anto mi chiesa

0: Boguía 88.9 FM.
1: Danza we mainta, recordando Mario Steinen, conduce Danza we mainta, recordando naturalmente los viejos tiempos, ¿no? Claro que sí. Y acaba mi tiempo 8 horas 55 minutos, entonces, ma casi lo vida, pero no, me no puedo olvidar. Me que bisun danki de corazón, Natures Nangua, coopera, ya sabrá último, Jucambalache su Mateo 6.3. Ora mi visa Mateo 6.3 o pieneta comprende. Stanco da un donami sicur. Saki come che mendigo Mateo 6.3. In todo caso, e cambalace già sabra ta watata Christmas in July. E plato navideño ma shadushimes. Anto a sicu hopi amor. Non sta da tingo spredo di chidushi tame. Non sta tingabi su calla con opo falda. Nani arrabbia cumi, no? Posso. Nani di verdà ama chiere da tre sputa da chi è Nani che beh no c'è cinque pacchi di cala mi chiede ok Nani come devi sa gabi di come mami va pega un barco formale come sa ora che va capi vai mai a giundra Nani felici mambo si man pavo panita tamme mi chiede pariva per infin na turca contribuì con cambalace su già sabra su plato navideño, Christmas in July, mi che bisa posso danke di corazon. Non si aiuta tambe di forma e. Pensando ainda, posso vratingende co abidimisi, a metà di, a mio dice,

din sjartu requesta, pensando kiko to bai hasi, dos pa evigenda ki man spera po so. E demanda ta hopi, no? Ti hopi hindi, ko ti mester di ayudo, pos no ta mahina po so con esa kita. Bosa, mi ti ora mi te bisa e nota fair ku un ora bo pensa bosa quanto un mama ku ti 3 of 4 you dos yumes te paga na school geld. Se na school geld so, no? Bosa quanto e año scolare te sali e mayor. Dus mi hastro ti 4 you, Daisy ti 4 you e asinda mi ti mas hindi comigo no sego ti 3 ki ture mucho ne ti ku paga. Ando si ta crash bo ta paga pi otro be mi roman. Oh my god, tu vuoi salario, immaginavo che potessi ganare sueldo minimo, tu resei da pai paga, anto pensei ma in te bisa, ubibiano, sta aiuta, però non sono da bisa, non mandreci, non sa chi comaro besta asi, pensei ora mi bisa cambalace, Matteo 6:3, non puntra Roma, non puntra, dissi bo por contribui, passo, di ora mi aiutano da bisa, mi mami, buono ti necessità, da verdad, però a me non ti necessità, però mi da siele pa mi aiuta prossimo, mentre con mi por, e con te gente che ti aiuta, in maniera mansita, mi dico bisogna anche di corazon, proprio aiutanza, Susi, dammi che ben c'è, suo grito che ti ha detto, sopra, ti dice che da casco su mucho, no? Però suo grito che ti ha detto, per aiuta, anche di corazon. We did it, maniera Gabi ti ha we did it. Anto, voi sa, mi è mal l'ubità, già bianca, mi può toccare nada, o mi pensa, a me, può toccare algo di Pasco. Però avi mi te pone, e sa che ti ha detto, mi vuelo e mi vuela. Paso hobby y viaja, si no te pehuelo que huela nan, a ver vos no ta camina vos no ta. Anto hobby no ta aprecia ese, ni siquiera te valora pa visa, le gami pago intención de misa, pa descanso de nan alma. Mi no sa si nanta cora reza mes, so te hende con orguen de morir, nanta cora más con nanti cura esa panano. Danki na mi huela y mi huelo. Un dulce canción, nadie me sabe de quién está. Esa guita gaita talentoso. Un cosi 2004, mi de 13 evo aquí, mi román. Atele aquí. Eso sí, lo mismo se repitió, seguro, pues a mí está guacabo, con nuestra 859.

0: te parti di nostro prodotto turistico, algo che distingue Aruba for Tour altre destination, de infrastruttura moderna, de infrastruttura agradabile, che crea ordo anche, e soprattutto l'ultima fase anche di investimento, tiene un ruolo anche funzionale. Se noi formiamo nostre hobby base in varie occasioni, noi formiamo veicoli di motor che parcheggiano arriva no Santo Blanco. E questo è algo che per causa molestia, ma anche per causa danno a uno dei nostri recursi economici naturali più importanti che noi abbiamo, sobre se noi mira chi è così Aruba attrattivo, da noi Santo Blanco, da noi beach, internazionalmente da noi riconosciuto che è una delle più bonite del mondo. E noi abbiamo una tarea anche, conjuntamente con questa infrastruttura, con DOE, per conservare e proteggere questo qui. E questo progetto qui lo vai tenere in conto anche con un turtle wall che lo vai guardo stabilire per garantire e impedire che il veicolo di motore da parcheggio arriva a Santo Blanco, da creare ordo, anche da avere spazio per il toilette, dove i locali visitanti per utilizzare, da creare spazio anche per parcheggio e anche invece l'estetica di ultima fase di Eagle Beach, un'inversione di approssimatamente 5 milioni, lo guardo così, un'inversione di fortificare Aruba, di fortificare il nostro prodotto turistico e conjuntamente con il Ministero di Infrastruttura, noi siamo contenti per annunciare questo qui.
1: La nostra infrastruttura naturale, di beach, di mondo, è una ricchezza, è un motivo per cui i turisti sono anche in Aruba e sei la nostra economia, che noi non siamo qui e migliorare. Lo che il ministro Cecilia Tabay ha fatto è con il nostro sostegno, con mil amor, il nostro facciamo, il nostro esperto di DEWE, che ha pinto il mapa, ha disegnato, ha tenuto conto di che cosa può succedere per il parcheggio, per il turtle wall, per il spazio per la gente cana, per percorrere il bicho che da proteggere. Tour è una parte del nostro sforzo per percorrere l'infrastruttura economica che serve a noi in tutto il paese. Però, nel stesso momento, noi dobbiamo percorrere la mantenzione di ciò. C'è un costo che non abbiamo a rubare la nostra vita. La mantenzione di ciò che noi crea, sia la casa, sia la scuola, sia la infrastruttura, noi dobbiamo percorrere la mantenzione. E parte della mantenzione è la limpieza. Aqui não também botava com falta de manutenção. Então, nossa responsabilidade, nós também fazer, nós também começar, já sabemos a outra também, nós também começar que a ação grande, a boa liderança do primeiro-ministro, para procurar, para não somente área.
2: Buscando uma companhia renovar, certificar e contratar somente com material de qualidade, busca ATCO Aruba. Para o fundeje, nós temos caliche mix of granite safta. E para o jardim de Bussonho, nós oferecemos unwashed mix stone. Para os contratistas, nós temos base course, o qual está aprovado para DOA. Perfeito para uma infraestrutura sólida, duradouro e seguro. WhatsApp-nos AWMS na 593-1830 ou visita atcoaruba.com para mais informação.
3: Radio Boguía 88.9 apresenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: Votaré en sintonía de Boguía 88.9.
5: Radio Boguía 88.9.

Lo che sì mi sa da come se chap a cortame dicomi chaps ma c'è tasso. E non vi niente cavo l'anco e maniera ya questa cara na valevo hookstrat a corta di obri e tempo di macete macete con e quelle sa che chap to pioco e macete di defunto mi brother. La gamba di siamo felice a dare bisabo danke per data junto con noso vetari del nostro tisiero non so come si può colat force majeure. Buona tachere, però mi chiedi se danchi può essere una e sunca aiuto mica sa e co, non spero che da cla che porta di grasci mi non può rasare mi auto mi dà di forma per mi chiedi studi adesso mi non può rasare che mi auto per il problema da risuelto, gloria a Dios non mi bisabo danchi per data junto con me ma io mi inita con poter di Dios mi te anto sì, chi con mas mi tipo contavo avete bendicete cavo. Ah sì, per me come vai? Mi chiedi se danchi Natura Snanco già sabra ultimo a cooperare con noi, per lo quale con tabata nos indivisa nos Christmas in July e una con noi per camalace per aiutare un viaggio a mas Matteo 6-3. Mi da mira con la chica llegò, sì che mi dico bisabo, thank you te maian anto chica, vos a quien ansian ebe? Nos colega, nos amigo Eddie Leist, ahorita cumpliendo 70 años. Motivo para Miami dedicar un par de canciones, pues Eddie tiene hobby cantica, ¿no? De Miami, ainda me tocó un par de canciones de Eddie. Nami bisabo, te mañana, queda en sintonía de 88.9. Para sobra, no estoy seguro, seguro. Mare que la gami caba, pues si no, pues hay problema serio. Te mañana, cuyos que queda en sintonía.

0: Prey Funeral Home, situat na Van Spijkstraat 1 San Nicolás. Horario di oficina tan di 9:00 a.m. pa 5:00 p.m. Tan di diferente servicio, manera di crematorio, variedad di urna, grafstein, potre di cerámica y hopi más. Pa cualquier pregunta of servicio, llámanos na 584-0099 o pasa cerca nos na Prey Funeral Home.
1: Alvar Services Aruba, situada en Casa Arriba 53, está derecha y instala Erco de auto de tour marca. También nos está vende pieza para Erco y por Bestel también. Si no por recibir una oferta, 13 y nos lo donamos un mejor. Los horarios están de 8:00 a.m. para 5:00 p.m. y ya sabrá 9:00 a.m. para 1:00 p.m. Albert Services Aruba, teléfono 593-7303 585-4460.
2: Bombini Cargo es compañía que está máster en servicio de importar y exportar para Miami y Holanda. Bombini Cargo está dando diferentes servicios, manera de hacer containers, así en clearing y mucho más. Descontáctanos para más información. Llámanos al teléfono 523-7900 o pasa cerca a nos na nosa oficina situada na Waiaca 45.
3: Amita Sharon Rose, sigue en sintonía de 88.9.
4: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a UO.
5: Tu rondi Aruba e me ne vado a mira a Tinanan da un sito hopi bonito, pittoresco di Aruba Pariva di Brug, cammina con poco a poco a crescere una situazione di dom, che crea naturalmente una situazione igienico, però anche un associamento che ta quita tour e bonitezza e apparenza di naturalezza di Aruba. Un luogo sina bonita, cammina con gente non tocca e tira. Una società di quantità di variazione e noi siamo qui junto per essere limpi e così nel turno di Aruba noi stiamo mobilizzando per porre quita una società che cresce di dia a sera dom e non c'è un'alternativa giusta per percorrere il cittadino non può arrivare, così come l'antico paga. Ora noi siamo un centro di despedizione, spero che esatto, non sia necessario, ma però è da ponicare che noi stiamo così limpi. Naturalmente è un gran dia di prova, mi chiede che non si quasi hobby o più regolare, ma sono i candidati di sushi che hanno notato che era con un solo dia nazionale. Logicamente tiene Plugrang, di Dayway, di Selemar, di Set Inspector e di turismo che sta lavorando regolarmente, però il sushi che ha accumulato durante gli ultimi 7-8 anni con la sera domta a Sina astronomico che sta unicamente dia nazionale in maniera anche non si può lograre di essere Aruba limpi. Vanno a salire junto, vanno a essere vari limpi, cominciare più cerca possibile, onde che mira portare alrededor di Bocas, di Bocaya, na bo sitio di preferenza, cammino come vai, bo club, bo centro di barrio, of area non pubblico, come mira, con noi cinque percorrà, da limpi e bonita, donuman, vanno a contribuire, vanno a tu cammina, junto a noi spazio di preferenza.
6: Mejor seguro, pe mejor servicio, nos te recomendamos Bouhart Assurance. Tu teléfono 528-8888. Bouhart representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sa